L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati all'ascolto. Da oggi fare rifornimento costa di più. Sono entrati in vigore i nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti. L'euro super 95 sale di 8 centesimi al litro, l'euro diesel di 16, mentre il rincaro più pesante riguarda il gasolio agevolato per agricoltori e pescatori, aumentato di 19 centesimi al litro.
1: Un incremento che sarebbe stato ancora più marcato senza il nuovo intervento del governo sull'accisa. Intanto cresce la preoccupazione per le possibili ricadute sull'inflazione, con il timore che l'aumento dei costi dei carburanti possa tradursi in nuovi rincari per beni e servizi.
2: Allerta per la peste suina africana. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento dei controlli veterinari negli allevamenti suinicoli delle regioni della Slavonia considerate a rischio.
1: Da questa settimana entreranno in azione anche i cacciatori che, con il supporto della polizia, procederanno all'abbattimento dei cinghiali selvatici per limitare la diffusione del virus. Le autorità invitano inoltre alla prudenza. La presenza di carcasse di animali nelle aree boschive aumenta il rischio di propagazione del contagio.
2: Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite. L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione sulla necessità di intensificare la prevenzione. Per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croazia dovrà quintuplicare i test per l'epatite C.
1: Molte infezioni decorrono senza sintomi per anni e rappresentano una delle principali cause di tumore al fegato. Se oggi l'epatite C è nella maggior parte dei casi curabile, contro l'epatite B è disponibile un vaccino efficace.
2: Resta però il problema delle coperture vaccinali, ancora inferiori alla soglia del 95%, raccomandata per garantire una protezione efficace della popolazione.
1: Esteri. Donald Trump si prepara a ricevere alla Casa Bianca, in due incontri separati, il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Al centro del faccia a faccia con Netanyahu ci saranno il dossier Iran e la sicurezza in Medio Oriente.
2: Zelensky sarà invece a Washington per consolidare il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina e rilanciare gli sforzi diplomatici per arrivare ad una pace giusta e porre fine alla guerra con la Russia.
1: Controlli rafforzati a Pola da parte della polizia stradale, che fino alle 12.30 intensifica le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità. L'iniziativa punta a rafforzare la sicurezza della circolazione.
2: Nei primi sei mesi dell'anno, sul territorio di Pola, l'eccesso di velocità è stato all'origine di 29 incidenti stradali. Il bilancio è di 31 feriti, 6 dei quali gravi. La velocità non adeguata si conferma tra le principali cause degli incidenti, con le conseguenze più pesanti. Il meteo. Oggi cielo in prevalenza sereno. Nel corso della giornata è previsto un lieve aumento della nuvolosità.
1: Bora da debole a moderata, a tratti più intensa nel pomeriggio, quando ruoterà a nord-est. Temperature massime tra i 30 e i 33 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: free. Radio Pola Notizie.
1: Sono le 14, ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Un violento terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito oggi il sud del Giappone, nell'area di Kumamoto, sull'isola di Kyushu. Il bilancio è ancora provvisorio, almeno 50 i feriti ricoverati, edifici e abitazioni crollati e diverse persone rimaste intrappolate, anche all'interno di un centro commerciale. Danni a strade e ponti, incendi e blackout in varie zone.
1: L'allerta tsunami, diramata subito dopo la scossa, è stata successivamente revocata. Oltre 150.000 persone sono state invitate a evacuare. Nessuna anomalia invece è stata rilevata nelle centrali nucleari della regione. Le autorità avvertono che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuove forti scosse.
2: L'Europa continua a fare i conti con un'emergenza incendi senza precedenti. In Francia resta critica la situazione nel sud-ovest del paese, dove un vasto rogo è arrivato a una quindicina di chilometri da Bordeaux. Gli evacuati in tutto il paese sono circa 220.000.
1: Grave la situazione in Spagna, dove gli incendi tra Madrid e Toledo hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Resta alta la tensione anche in Croazia. Dall'inizio dell'anno gli incendi sono aumentati del 7%, con un incremento del 16% lungo la fascia costiera. Il governo fa marcia indietro su una delle misure più discusse del pacchetto antinflazione. Le partite IVA in regime forfettario con un fatturato annuo fino a 40.000 euro non subiranno l'aumento delle imposte previsto inizialmente. Lo ha annunciato il vice premier e ministro delle finanze Tomislav Ćorić.
2: La proposta sarà ora sottoposta a consultazione pubblica e, se approvata, entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027. Restano invece gli aumenti per i redditi più elevati. Cambiano anche le regole per il contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese, che interesserà circa 1.800 aziende. Nessuna novità infine per i piccoli locatori turistici e per la tassazione delle pensioni. Nessun rischio per la sicurezza del ponte di Sabbioncello. Le crepe individuate interessano infatti soltanto lo strato protettivo superficiale e non compromettono la struttura portante dell'opera. Lo ha assicurato il vice premier e ministro dell'edilizia Branko Bačić.
1: I controlli effettuati sul ponte hanno evidenziato alcuni punti in cui lo strato di protezione si è deteriorato. Per questo, a partire da ottobre, inizieranno i lavori di manutenzione. Sarà rimossa la parte danneggiata, applicato un nuovo rivestimento protettivo ed eseguiti interventi per prevenire la corrosione.
2: I lavori saranno organizzati in modo da garantire sempre il transito dei veicoli. Sono possibili soltanto lievi restringimenti della carreggiata. Si conferma eccellente la qualità del mare lungo le coste istriane. I controlli effettuati dall'Istituto di Sanità Pubblica della regione istriana tra il 14 e il 23 luglio su 222 punti di campionamento da Salvore a Brestova hanno assegnato il giudizio di eccellente al 98,2% dei campioni analizzati.
1: Nell'1,4% dei casi la qualità è risultata buona, mentre solo lo 0,5% dei campioni è stato classificato come soddisfacente, valutazioni che restano comunque pienamente idonee alla balneazione.
2: 9 le violazioni accertate nell'ultima settimana dalla Polizia Marittima Istriana durante i controlli nelle acque di Pola, Medolino, Orsera e Umago. L'infrazione più frequente è stata la navigazione implanata a meno di 300 metri dalla costa, per la quale sono stati sanzionati 8 diportisti di diverse nazionalità, tra cui 2 croati e 2 sloveni.
1: Multa di 405 euro anche per un cittadino italiano, sorpreso ad aver ormeggiato la propria imbarcazione alla barriera di delimitazione di un'area balneare.
2: Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, borada debole a moderata.
1: Temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: terremoto di 7,1 gradi nel sud del Giappone, diversi morti, edifici crollati, danni a strade e ponti. L'Europa continua a fare i conti con un'emergenza incendi senza precedenti in vasti roghi in Francia e in Spagna. Atti vandalici nella notte a Međugorje, presi di mira tre luoghi di preghiera. Eccellente la qualità del mare lungo le coste istriane. Torna all'estivo della comunità degli italiani di Pola la rassegna cinematografica Circolo Classic. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, bora da debole a moderata. Temperature massime tra i 30 e i 33 gradi. Domani tempo prevalentemente soleggiato, vento moderato settentrionale. Le temperature minime saranno comprese tra gli 11 e i 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori tra 29 e 32.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Apriamo con l'estero. Un violento terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito oggi il sud del Giappone, nell'area di Kumamoto, sull'isola di Kyushu. Il bilancio è ancora provvisorio e non ci sono dati certi. Diversi morti, almeno 50 feriti, edifici crollati, danni a strade e ponti, incendi e blackout in varie zone. L'allerta tsunami, diramata subito dopo la scossa, è stata successivamente revocata. Oltre 150.000 persone sono state invitate a evacuare. Nessuna anomalia invece è stata rilevata nelle centrali nucleari della regione. Le autorità avvertono che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuove forti scosse. L'Europa continua a fare i conti con un'emergenza incendi senza precedenti. In Francia resta critica la situazione nel sud-ovest del paese, dove un vasto rogo è arrivato ad una quindicina di chilometri da Bordeaux. Gli evacuati sono circa 220.000 in tutto il paese. Grave situazione in Spagna, dove gli incendi tra Madrid e Toledo hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Resta alta l'attenzione anche in Croazia. Dall'inizio dell'anno gli incendi sono aumentati del 7%, con un incremento del 16% lungo la fascia costiera. Intanto nuova allerta caldo in Europa. Dopo settimane segnate da temperature estreme, gli esperti annunciano l'arrivo di una nuova e intensa ondata di calore, la quarta dell'estate, destinata ad interessare gran parte del continente. Le temperature potrebbero superare i 40 gradi in diverse aree, aumentando il rischio di incendi e i disagi per la popolazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Anche la Croazia sarà investita dalla nuova fase di caldo intenso, prevista tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Atti vandalici nella notte a Međugorje in Bosnia Erzegovina, dove sono stati presi di mira tre luoghi di preghiera. Sul Podbrdo, il cosiddetto monte delle apparizioni, ignoti hanno imbrattato con vernice nera la statua della Madonna e scritto una frase offensiva in inglese sul basamento. Danneggiata anche la statua della Vergine alla croce blu, mentre un incendio ha interessato l'altare esterno nei pressi della chiesa di San Giacomo. Secondo informazioni non ancora ufficiali, il presunto responsabile sarebbe stato arrestato. Da oggi fare rifornimento in Croazia costa di più. Sono entrati infatti in vigore i nuovi aumenti dei prezzi dei carburanti. L'euro super 95 sale di 8 centesimi al litro, l'euro diesel di 16, mentre il rincaro più pesante riguarda il gasolio agevolato per agricoltori e pescatori, aumentato di 19 centesimi al litro. Un incremento che sarebbe stato ancora più marcato senza il nuovo intervento del governo sulle accise. Intanto cresce la preoccupazione per le possibili ricadute sull'inflazione, con il timore che l'aumento dei costi dei carburanti possa tradursi in nuovi rincari per beni e servizi. Il governo fa marcia indietro su una delle misure più discusse del pacchetto antinflazione. Le partite IVA in regime forfettario con un fatturato annuo fino a 40.000 euro non subiranno l'aumento delle imposte previsto inizialmente. Lo ha annunciato il vice premier e ministro delle finanze Tomislav Ćorić. La proposta sarà ora sottoposta a consultazione pubblica e se approvata entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027. Restano invece gli aumenti per i redditi più elevati. Cambiano anche le regole per il contributo straordinario sugli extra profitti delle imprese, che interesserà circa 1.800 aziende. Nessuna novità, infine, per i piccoli locatori turistici e per la tassazione delle pensioni. Allerta per la peste suina africana. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento dei controlli veterinari negli allevamenti suinicoli delle regioni della Slavonia considerate a rischio. Da questa settimana entreranno in azione anche i cacciatori, che con il supporto della polizia procederanno all'abbattimento dei cinghiali selvatici per limitare la diffusione del virus. Le autorità invitano inoltre alla prudenza. La presenza di carcasse di animali nelle aree boschive aumenta il rischio di propagazione del contagio. Oggi è la giornata mondiale contro l'epatite. L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione sulla necessità di intensificare la prevenzione. Per raggiungere entro il 2030 l'obiettivo fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croazia dovrà quintuplicare i test per l'epatite C. Molte infezioni decorrono senza sintomi per anni e rappresentano una delle principali cause di tumore al fegato. Se oggi l'epatite C è nella maggior parte dei casi curabile, contro l'epatite B è disponibile un vaccino efficace. Resta però il problema delle coperture vaccinali, ancora inferiori alla soglia del 95% raccomandata per garantire una protezione efficace della popolazione. Nessun rischio per la sicurezza del ponte di Sabioncello. Le crepe individuate interessano infatti soltanto lo strato protettivo superficiale e non compromettono la struttura portante dell'opera. Lo ha assicurato il vice premier e ministro dell'edilizia Branko Bačić. Le verifiche tecniche hanno rilevato alcune lesioni nel rivestimento che protegge il ponte dagli agenti atmosferici. Per evitare danni futuri sarà quindi avviato un intervento di manutenzione straordinaria. I lavori prenderanno il via in ottobre. È prevista la sostituzione del rivestimento deteriorato e il ripristino della protezione superficiale. Il traffico resterà regolarmente aperto durante il cantiere, con possibili e limitati restringimenti della carreggiata. Si conferma eccellente la qualità del mare lungo le coste istriane. I controlli effettuati dall'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Istriana tra il 14 e il 23 luglio su 222 punti di campionamento da Salvora a Brestova hanno assegnato il giudizio di eccellente al 98,2% dei campioni analizzati. Nell'1,4% dei casi la qualità è risultata buona, mentre solo lo 0,5% dei campioni è stato classificato come soddisfacente. Valutazioni che restano comunque pienamente idonee alla balneazione. 9 le violazioni accertate nell'ultima settimana dalla Polizia Marittima Istriana durante i controlli nelle acque di Pola, Medolino, Orsera e Umago. L'infrazione più frequente è stata la navigazione implanata a meno di 300 metri dalla costa, per la quale sono stati sanzionati 8 diportisti di diverse nazionalità, tra cui 2 croati e 2 sloveni. Multa di 400 euro anche per un cittadino italiano sorpreso ad aver ormeggiato la propria imbarcazione alla barriera di delimitazione di un'area balneare. Torna all'estivo della comunità degli italiani di Pola uno degli appuntamenti più consolidati della stagione culturale estiva. Riparte il Circolo Classic, rassegna cinematografica che fino al 6 settembre proporrà 10 grandi film della storia del cinema italiano e internazionale. Servizio di Isabel Vidaic.
2: 10 proiezioni per ripercorrere alcune delle pagine più importanti della storia del cinema. E questo è il programma della nuova edizione del Circolo Classic che fino ai primi di settembre porterà all'estivo della comunità degli italiani di Pola grandi classici italiani e internazionali. La rassegna prenderà il via stasera e si concluderà il 6 settembre con appuntamenti ogni martedì e domenica alle 21. Un cartellone che attraversa epoche, generi e autori diversi, offrendo al pubblico l'opportunità di rivedere sul grande schermo film diventati punti di riferimento della storia della cinematografia. Ad aprire il programma sarà Una vita difficile di Dino Risi, seguito da titoli come Testimone d'accusa di Billy Wilder, Taxi Driver di Martin Scorsese, La ciociara di Vittorio De Sica, I vitelloni di Federico Fellini, Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli, Una giornata particolare di Ettore Scola e L'assassino di Elio Petri. La presidente della comunità degli italiani di Pola, Tamara Brusic.
3: Che cosa vuol dire avere i grandi classici sul nostro terrazzo? Beh, vuol dire intanto tanta cultura, soprattutto tanta lingua italiana che si sente perché i film sono sottotitolati, dunque si sente il bel italiano di una Sofia Loren o di altri artisti, e quello che ci fa sicuramente piacere è la longeva collaborazione col Cinema Valli a riguardo del cinema all'aperto sul più bel terrazzo di Pola, così dicono.
2: La rassegna si svolge in collaborazione con il Festival del Cinema di Pola e con il Cinema Valli. I biglietti sono disponibili online sul sito del Cinema Valli e possono essere acquistati anche alla biglietteria della comunità degli italiani un'ora prima dell'inizio delle proiezioni.
3: Quello che è importante da dire ai nostri soci soprattutto è che hanno la possibilità di scegliersi i propri film e di comunicare per tempo in segreteria della comunità alla mail info@circolo.hr o al numero di telefono, chiedere, cioè scrivere per quali film desiderano avere i biglietti, perché i biglietti per i nostri soci che hanno pagato regolarmente il canone sono a titolo gratuito. Dunque ogni anno abbiamo tante persone, tanti soci che desiderano vedere i film. Quest'anno, da quello che mi dicono dalla segreteria della comunità, anche tanti giovani, che ci fa sicuramente tanto piacere. Dunque telefono in mano, mail oppure mail, scrivete, scegliete i vostri film, 2 biglietti a serata per ogni socio sono a disposizione.
1: Prosegue a Rovigno la 24esima edizione dell'Italian Film Festival organizzato dalla comunità degli italiani Pino Budicin. Anche quest'anno il pubblico sta rispondendo con interesse alla rassegna, ospitata eccezionalmente al Centro Giovani Dino Scrapic per i lavori di ristrutturazione dell'arena estiva del Sodalizio. L'appuntamento di questa sera è con Piccolo Corpo, film della regista Laura Samani, mentre domani la manifestazione si chiuderà con La vita da grandi, esordio alla regia di Greta Scarano. Le proiezioni iniziano alle 21. Dopo 10 anni il Festival Visura Aperta torna a Mumiano, dove era nato. La 26esima edizione, intitolata Ritorno, Revisiting, Ricominciamo da capo, propone un percorso dedicato alla memoria, all'archivio e all'arte contemporanea. La giornata inaugurale si è aperta stamane con un laboratorio per bambini. Alle 18 in programma la performance di Siniša Labrović, alle 20.30 la presentazione dell'archivio di Zoltan Tot e alle 21 l'apertura ufficiale in Piazza San Martino con la performance di Damir Stojnić. Il festival proseguirà nei prossimi giorni con incontri letterari, proiezioni cinematografiche, mostre e laboratori.

Domani cielo in prevalenza sereno, vento moderato settentrionale, temperature minime tra 11 e 20 gradi, massime tra 29 e 32. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.